0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 5965.
1: Nell'attesa di uno sguardo che arrivi anche in ritardo, quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni e con i sogni.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 32 minuti.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:59.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
2: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8499.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3 e 29 minuti.
1: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2950.
1: I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3 e 59 minuti.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8519.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3, 6, 2, 1.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8490.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Encore un dimon, je dis ça cher. Encore un dimon, je qui crève.
0: Questo brano lo puoi richiamare.

0: voce e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio Jukebox.
1: I cannot say what I'm feeling if I don't know how to move.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 1 6 9

0: più.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4:30.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Let's go.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 3 2 6.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 5

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Ci sono persone attorno a voi che non credono alla vostra onestà, forse perché avete dato loro modo di dubitare di voi in passato. Toro, siete più lineari nei vostri pensieri e nelle vostre esternazioni. Cambiate troppo spesso opinione e potrebbe dare un'impressione molto destabilizzante di voi. Gemelli, non potete accusare altri delle vostre mancanze in una relazione, non potete sempre crearvi un alibi o giustificarvi. Cancro. Talvolta ammettere di aver preso una cantonata è anche segno di maturità e altruismo. Rifletteteci. Leone. Siete sensibili, ma a volte avete paura di esternare i vostri sentimenti con le persone che invece lo meriterebbero, perché uscirebbe fuori la vostra vera realtà. Vergine. Stare a contatto con i propri amici è molto importante, soprattutto per voi che avete bisogno del confronto e di continui consigli. Bilancia. Prendetevi del tempo per assimilare gli avvertimenti che vi vengono proposti, perché sarà da questi che potrete imparare a conoscere meglio chi vi è vicino. Scorpione. Sarebbe bene per oggi imparare ad ascoltare, come gli altri ascoltano voi. Sagittario. Non conoscete tutte le persone che vi affiancano perché le idealizzate. Andateci con prudenza. Capricorno, in questa giornata sarà bene che la vostra capacità di comprensione venga accantonata per fare un po' di posto alla rabbia, in modo da trasmetterla a chi se lo merita. Acquario, dovrete avere la giusta prospettiva delle situazioni, quindi attendete un paio di giorni prima di muovervi. Pesci, non fate passare tutto liscio a coloro che hanno insultato la vostra intelligenza. Non è il caso di perdonare. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
1: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo

di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.

stadio, sen trasferta a vederla al bar. Tu c'hai la smart, io c'ho il SUV. Io son del nord, tu del sud. Io odio il contatto fisico e tu puntuale mi sali su. Tu sei cresciuto in centro, io vivo ancora in periferia. Sospetti di chi mi scrive e io non provo gelosia, non faccio caso. Se i capelli son tinti e ricci, tu non capisci, ho fatto tutto un

vivo. Odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi e il tema è spesso violento. Non lo noto il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti. No.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 2 6

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 0 4 7.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox, richiedi i tuoi brani preferiti a Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 7 1.
1: Ti sembra strano, lo capisco, ma era passato tanto tempo.

Sarò stupida e testarda, illusa, fragile ma onesta, e dico senza vergognarmi.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design. CNR, giornale radio.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Le elezioni in Brasile, si va verso il ballottaggio il 25 ottobre tra l'attuale capo dello Stato Lula del Partito dei Lavoratori e Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, condannato a 27 anni per il tentato golpe, che ha vinto il primo turno con il 47% dei voti. Spagna, il premier Pedro Sanchez deciderà oggi, secondo la stampa spagnola, sulle possibili dimissioni e ritorno con un anno di anticipo alle urne dopo l'ondata di proteste sul diritto alla casa. Le manifestazioni in decine di città si sono inasprite dopo la bocciatura parlamentare di due decreti in materia voluti dalla sua coalizione di centrosinistra. Il delitto di Garlasco, rompono il silenzio i genitori di Chiara Poggi, che intervenuti in un salotto TV commentano gli ultimi sviluppi dell'inchiesta che vede come unico indagato Andrea Sempio. A noi la giustizia ha dato un colpevole, per noi Alberto Stasi, hanno spiegato. Se la nuova inchiesta ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. Ci sarebbe un incidente sul lavoro dietro la morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni trasportato in fin di vita all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato abbandonato gravemente ferito in una strada isolata. Lavorava in nero sul tetto di un capannone a Caivano, sostiene la moglie, riferendo le parole del marito. Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti a Kimi Antonelli, che in vetta alla classifica mondiale allunga più 84 sul compagno di Mercedes Russell, fermato dalla rottura dei motori. In una gara condizionata dalla pioggia e dalle safety car, le Ferrari prima sbagliano le gomme, poi rimontano fino al podio. Terzo Hamilton, quarto Leclerc. Ed è tutto, a più tardi.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Ci sono persone attorno a voi che non credono alla vostra onestà, forse perché avete dato loro modo di dubitare di voi in passato.
1: Toro.
0: Siete più lineari nei vostri pensieri e nelle vostre esternazioni. Cambiate troppo spesso opinione e potrebbe dare un'impressione molto destabilizzante di voi.
1: Gemelli.
0: Non potete accusare altri delle vostre mancanze in una relazione. Non potete sempre crearvi un alibi o giustificarvi.
1: Cancro.
0: Talvolta ammettere di aver preso una cantonata è anche segno di maturità e altruismo. Rifletteteci.
1: Leone.
0: Siete sensibili, ma a volte avete paura di esternare i vostri sentimenti con le persone che invece lo meriterebbero, perché uscirebbe fuori la vostra vera realtà.
1: Vergine.
0: Stare a contatto con i propri amici è molto importante, soprattutto per voi che avete bisogno del confronto e di continui consigli.
1: Bilancia.
0: Prendetevi del tempo per assimilare gli avvertimenti che vi vengono proposti, perché sarà da questi che potrete imparare a conoscere meglio chi vi è vicino.
1: Scorpione.
0: Sarebbe bene per oggi imparare ad ascoltare, come gli altri ascoltano voi.
1: Sagittario.
0: Non conoscete tutte le persone che vi affiancano perché le idealizzate. Andateci con prudenza.
1: Capricorno.
0: In questa giornata sarà bene che la vostra capacità di comprensione venga accantonata per fare un po' di posto alla rabbia, in modo da trasmetterla a chi se lo merita.
1: Acquario.
0: Dovrete avere la giusta prospettiva delle situazioni, quindi attendete un paio di giorni prima di muovervi.
1: Pesci.
0: Non fate passare tutto liscio a coloro che hanno insultato la vostra intelligenza. Non è il caso di perdonare. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate.
2: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: CNR, giornale radio.
3: A 6 Gran Premi dalla fine si accende il motomondiale. In testa c'è ancora l'Aprilia di Martin, in vantaggio di soli 2 punti sulla Ducati di Marquez. Ieri un altro successo del Cabronsito, che dopo la sprint ha vinto anche la gara lunga in Giappone. Partito secondo proprio dietro il rivale, a metà gara il sorpasso decisivo. Lo ascoltiamo a Sky.
4: Martin è partito molto forte. I primi giri, quelli che ho fatto un po' più di fatica dietro lui, ma dopo piano piano mi è trovato meglio, ho iniziato a prenderlo e quando ho visto il momento dell'attacco voleva essere primo per gestire la gara come voleva io. E Gigi, tutto lo staff Ducati sta lavorando al 100% per darmi quello che mi serve per lottare con le Aprilie, per lottare per il campionato e mi sento bene. E ovviamente mancano 6 gare, ma per il momento siamo lì, stiamo lottando.
3: Dietro Marquez, che nel frattempo ha regalato a Gigi Dall'Igna la 100ª vittoria in MotoGP, Martin appunto e Bezzecchi. Nel finale il romagnolo ha resistito agli attacchi della KTM di Bastianini, autore del giro veloce ma giù dal podio. Archiviata la pratica giapponese, venerdì si torna subito in pista in Indonesia. Una buona giornata da Lorenzo Villanetti.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8533

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 8534.
1: C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8506.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8:01. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io,
4: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
0: CNR, giornale radio.
7: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, condannato a 27 anni per il tentato golpe a Brasilia dopo la sconfitta elettorale del 2022, vince il primo turno della nuova tornata in Brasile col 47% dei voti, 2 punti indietro l'attuale capo dello Stato Lula del Partito dei Lavoratori, in leggero ritardo anche al voto per il Parlamento e i singoli stati. Il 25 ottobre il ballottaggio. La pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, non c'è tempo da perdere perché la sofferenza è enorme, ha sottolineato nell'omelia il presidente della CEI, Cardinale Zuppi, alle celebrazioni ieri ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia a 800 anni dalla sua morte, a intervenire anche il presidente della Repubblica, Mattarella.
8: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio. Non renderemmo giustizia al santo di Assisi se la sua figura fosse esaurita in quella di un ecologista, pacifista e operatore sociale antilitteram.
7: Tentato femminicidio seguito da un suicidio in un'abitazione di Torino. Una donna di 31 anni sarebbe sfuggita all'aggressione del compagno, che l'avrebbe trascinata sul balcone tentando di strangolarla o gettarla di sotto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna è riuscita a divincolarsi ed è fuggita con la bambina di un anno in braccio. Negli stessi istanti l'uomo di 37 anni si sarebbe suicidato gettandosi dal balcone al 10° piano. Ci sarebbe un incidente sul lavoro dietro la morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni, trasportato in fin di vita all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato abbandonato gravemente ferito in una strada isolata. Lavorava in nero sul tetto di un capannone a Caivano, sostiene la moglie, riferendo le parole del marito. Dai primi accertamenti è emerso inoltre che Calignano sarebbe stato formalmente assunto il 1° ottobre. Ora la Formula 1, Verstappen vince il Gran Premio della Malesia davanti ad Antonelli, che allunga in vetta il mondiale di Formula 1. Terza e quarta le Ferrari in MotoGP. Marc Marquez domina il Gran Premio del Giappone. Gerardo De Vivo.
9: Pioggia, uscite di pista, safety car, motori in panne, succede di tutto sull'asfalto di Sepang, allagato da un temporale che fa ritardare il via, ulteriormente slittato dopo il giro di formazione per problemi a varia monoposto. Quando la gara inizia, le Ferrari scivolano nelle retrovie per la scelta sbagliata delle gomme, prima di mettere in pista una rimonta da applausi. Le safety car, fisica, virtuale, ancora fisica, regalano un finale spettacolare. Esce vincitore Max Verstappen su Red Bull davanti a Kimi Antonelli, che in testa alla classifica del mondiale si porta a più 84 sul compagno di Mercedes George Russell, fuori per la rottura del motore a pochi giri dalla fine quando era terzo. E la risalita delle rosse finisce con Lewis Hamilton terzo e Charles Leclerc ai piedi del podio. Spettacolo anche in MotoGP a Motegi. Marc Marquez con la Ducati dopo la sprint vince anche la gara lunga e si porta a soli 2 punti dal leader iridato Martin su Aprilia, ieri secondo davanti a l'altra Aprilia di Bezzecchi e alla KTM di Bastianini.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a 8.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: One, due, tre, four.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3, 2, 5, 2, 3.

0: Si accendono le luci.
1: Una canzone intona una musica.
0: E buon Natale.
1: Ci sono attimi che vorresti non passassero mai, come le feste firmate Le Due Magnolie.
2: Ristorante Le Due Magnolie si veste di tradizione e ti invita alla vigilia di Natale
1: a Santo Stefano e al cenone dell'ultimo dell'anno.
2: Per l'occasione saranno serviti menù tipici delle feste. Prenota ora 011 99 68 473.
1: Ristorante Le Due Magnolie.
3: Strada Mappano 123 a Mappano.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. C'è io!

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Cultura. Svolta nella lotta al diabete, arriva la crema all'insulina. Ad annunciare la notizia è un'equipe dell'Università di Zhejiang in Cina che ha riassunto i risultati del suo lavoro in un articolo pubblicato su Nature. Legando le molecole di insulina a un polimero, nome in codice OP, gli esperti hanno infatti ottenuto un risultato eccezionale: gestire il passaggio della sostanza attraverso la pelle senza fare ricorso a un'iniezione. Il farmaco che si spalma sul corpo come una crema potrebbe rivoluzionare il nostro approccio nei confronti della malattia. In un futuro non troppo remoto, le malattie del cervello non saranno trattate mediante il ricorso a interventi invasivi che non cessano di sollevare interrogativi sul piano dei costi e della salute del paziente, ma attraverso dispositivi in grado di coniugare elettronica e ingegneria cellulare. Non si tratta di un film di fantascienza, bensì dei risultati della ricerca di un team del MIT negli Stati Uniti, propedeutica al lancio di Circulatronics. La tecnologia consentirà alla specialista di combattere i disturbi mentali in modo economico ed efficiente, riducendo al minimo il disagio dei malati. È tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: visto Luisa? Lo ha beccato in palestra.
1: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
0: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
4: Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari.
5: Giovedì pazzo!
4: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
6: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
4: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
7: Divani Totac.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
8: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: CNR, giornale radio.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le destre sudamericane, dal presidente argentino Milei al colombiano della Esperieglia, si congratulano con Flavio Bolsonaro, uscito in vantaggio il primo turno delle presidenziali in Brasile col 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Tra 3 settimane il ballottaggio è finito, il tempo del partito dei lavoratori festeggia il leader nazionale liberale, mentre il presidente laburista ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare dal padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe a Brasilia dopo la sconfitta elettorale del 2022. Ucraina e i radar russi non risparmiano Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merkel. Ieri nella capitale per un bilaterale col presidente Zelensky, nella conferenza stampa congiunta, il cancelliere ha annunciato un nuovo pacchetto da oltre 1,3 miliardi di euro, in larga parte in aiuti militari, incluse armi da attacco a lungo raggio. Nelle stesse ore le forze russe hanno colpito un ponte della capitale su Dnipro. Nella notte ancora raid, almeno un morto nel distretto industriale di Kharkiv. Avvio di settimana con 500 scuole superiori chiuse in tutto o in parte nella Francia, sconvolta dalle proteste degli studenti di questi giorni. Ad annunciarlo il ministro dell'istruzione Geoffrey, secondo cui negli istituti non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza. 24 quelli che sono stati incendiati o saccheggiati dall'inizio di questa ondata di proteste. Vi sarà un ritorno parziale e graduale alle elezioni, ha assicurato il ministro. Il delitto di Garlasco rompono il silenzio i genitori di Chiara Poggi, che sui canali Mediaset commentano gli ultimi sviluppi dell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. A noi la giustizia ha dato un colpevole e per noi è Alberto Stasi, ha spiegato Giuseppe Poggi. Se la nuova inchiesta ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. I genitori hanno anche ricordato il lungo percorso processuale per l'omicidio della figlia nel 2007, con ben 5 processi. Formula 1: Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti a Kimi Antonelli, che invetta la classifica mondiale a lunga a più 84 sul compagno di Mercedes Russell, fermato dalla rottura dei motori in una gara condizionata dalla pioggia e dalle safety car. Le Ferrari prima sbagliano clamorosamente le gomme, poi rimontano fino al podio, terzo Hamilton, a seguire Leclerc. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2581.

ulaula.it. Semplice, veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Ci sono persone attorno a voi che non credono alla vostra onestà, forse perché avete dato loro modo di dubitare di voi in passato.
1: Toro.
0: Siete più lineari nei vostri pensieri e nelle vostre esternazioni. Cambiate troppo spesso opinione e potrebbe dare un'impressione molto destabilizzante di voi.
1: Gemelli.
0: Non potete accusare altri delle vostre mancanze in una relazione. Non potete sempre crearvi un alibi o giustificarvi.
1: Cancro.
0: Talvolta ammettere di aver preso una cantonata è anche segno di maturità e altruismo. Rifletteteci.
1: Leone.
0: Siete sensibili, ma a volte avete paura di esternare i vostri sentimenti con le persone che invece lo meriterebbero, perché uscirebbe fuori la vostra vera realtà.
1: Vergine.
0: Stare a contatto con i propri amici è molto importante, soprattutto per voi che avete bisogno del confronto e di continui consigli.
1: Bilancia.
0: Prendetevi del tempo per assimilare gli avvertimenti che vi vengono proposti, perché sarà da questi che potrete imparare a conoscere meglio chi vi è vicino.
1: Scorpione.
0: Sarebbe bene per oggi imparare ad ascoltare, come gli altri ascoltano voi.
1: Sagittario.
0: Non conoscete tutte le persone che vi affiancano perché le idealizzate. Andateci con prudenza.
1: Capricorno.
0: In questa giornata sarà bene che la vostra capacità di comprensione venga accantonata per fare un po' di posto alla rabbia, in modo da trasmetterla a chi se lo merita.
1: Acquario.
0: Dovrete avere la giusta prospettiva delle situazioni, quindi attendete un paio di giorni prima di muovervi.
1: Pesci.
0: Non fate passare tutto liscio a coloro che hanno insultato la vostra intelligenza. Non è il caso di perdonare. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate.
2: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info. Radio Jubox. Radio Jubox. La prima radio telematica italiana.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
3: Iperceramica.
4: CNR. Giornale radio.
5: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Let's go.

Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catanzaro.

Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 10 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
1: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: CNR, giornale radio.
6: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Flavio Bolsonaro in vantaggio al primo turno delle presidenziali in Brasile col 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Fra 3 settimane il ballottaggio è finito, il tempo del partito dei lavoratori festeggia il leader nazionale liberale, mentre il presidente laburista ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare dal padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe dopo la sconfitta elettorale di 4 anni fa. 2 episodi gravi ieri di violenza familiare a Montesilvano, nel Pescarese, piantonato in ospedale in gravi condizioni un uomo che ha accoltellato la moglie, ora fuori pericolo di vita, e poi avrebbe tentato il suicidio dandosi un profondo taglio alla gola, il tutto davanti al figlio. E si indaga su un tentato femminicidio seguito da suicidio in un'abitazione di Torino. Un 37enne avrebbe prima aggredito la compagna di 31 anni, poi fuggita con in braccio la figlia di 1 anno, e poi si sarebbe gettato dal proprio balcone al 10° piano. Ancora una sparatoria negli Stati Uniti. In Georgia 2 persone sono morte e quasi 30 sono rimaste ferite nella notte tra sabato e domenica. Non sono stati comunicati arresti. Le autorità stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica. Durante una grande festa cittadina sarebbero esplosi più di 50 colpi in almeno 2 punti distanti, circa un isolato uno dall'altro. Tennis straordinario. Djokovic batte 4-6, 6-4, 6-4 Zverev e vola in semifinale all'ATP 500 di Pechino, dove affronta oggi Medvedev. Il tedesco, numero 2 al mondo, deve rinviare il possibile sorpasso in testa al ranking su Sinner, che non gioca da 3 mesi, e salterà anche il Masters 1000 di Shanghai al via mercoledì. E per il ciclismo, 2 azzurri sul podio degli europei argento per Giulio Ciccone Beffato, il photo finish di pochi millimetri dal belga Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni. Nell'under 23 donne, oro per Azzurra Ballan, figlia di Alessandro, campione del mondo nel 2008. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA, solo a

0: Siamo pronti per iniziare, ben ritrovati da Vladi, buona mattinata insieme, buon lunedì, insomma. È lunedì, inizia una nuova settimana, come inizia? Sembrerebbe intanto insomma che le previsioni dicano che probabilmente le temperature andranno a cambiare e insomma sarà così. Voglio sentire il vostro buongiorno, vai!
1: Buongiorno Vladi, buongiorno. Buon inizio settimana a tutto il popolo di Radio Jukebox da Giga Decorazioni.
0: Buongiorno Giga, ciao!
2: Buongiorno Vladi,
0: buongiorno.
2: Buon inizio di settimana e un bacione Andreina.
0: Un bacione anche a te, ciao Andreina.
3: Buongiorno a tutti da Gianmarco, ciao Vladino.
0: Buongiorno Gianmarco, 393 999 7794, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: Movimento e Luredini abbiamo bisogno perché ci dà un po' di carica. Siamo in onda ovviamente in tutta Italia, ve lo ricordo, sul canale 254. Grazie per stare con noi. Un bacione, scaricate la nostra app di Nplay, così almeno avete la possibilità di ascoltare e di guardare Jubox.
1: Buongiorno Vladino, buon inizio settimana qui da Maria da Giavero. Salutiamo i miei colleghi da Rita Castagno. Vai. Salutiamo gli amici della Buffa e salutiamo il mio amore Davide. Buon inizio settimana a tutti, ciao. Ciao Maria da Giaveno.
0: Buongiorno Maria.
2: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti. Buona settimana in compagnia di Radio Jubox. Un bacione grande e un abbraccio.
0: Mamma mia, quanto vi voglio
3: buongiorno
0: bene.
3: Buongiorno Vladi da Fabio, buona a tutti, buon inizio settimana e buon lavoro.
0: Buongiorno Fabio, arrivano Benji e Fede con Quando viaggi da sola. Così.

0: viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: Ma che bella, Benji e Fede che sono in tour nei teatri, poi partono poi da Torino, se non ricordo male, vero? Insomma, c'è questo appuntamento.
2: Buongiorno,
1: qui.
2: Bravi. Buongiorno. Buona inizio di settimana, buona giornata da Rossana, da Brento.
1: Rossana, ciao.
3: Buongiorno,
1: bacione.
3: Buon inizio settimana a tutti e buona settimana a te. Ma Maria Rialta, ciao.
1: Ma che belli che
4: buongiorno,
1: siete.
4: Bravi, buongiorno. Marco Aquaman, oggi tatuatissimo. Oggi.
1: In che senso?
4: Ciao, ciao.
1: No, aspetta.
4: A dopo.
1: In che senso sei tatuatissimo? Cosa hai fatto?
5: Ma no, buongiorno, Vladi, buon lunedì a tutti gli ascoltatori da Maurizio. Ciao, mamma.
1: Lo sapevo, la mamma è sempre la mamma e noi con Maurizio la salutiamo tutte le mattine.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Era Biagio Antonacci con Immagina su Radio Jukebox, 393 999 77 94. Devo andare a salutare la nostra amica Susi che ha richiesto Biagio. Buongiorno Patti.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Buon inizio settimana a tutti, finalmente vi posso riascoltare dopo una settimana di stop.
0: Dove sei stato? Cosa
1: buongiorno,
0: hai fatto?
1: Buongiorno Vladi, la Francuzzo da Palermo, ciao Vladi.
0: Francuzzo, dove sei stato? Cosa hai fatto? E con
2: buongiorno
0: chi eri?
2: Da Beppe a Borgaro.
0: Guarda come suona anche bene, Beppe a Borgaro non è niente male.

0: Ligabue con Qualcosa per te su Radio Jukebox. 393 999 7794, numero a disposizione.
1: Lali, buongiorno. Mi potresti mandare gentilmente Magia di Eros? La dedico al mio dolcissimo nipotino Pietro Tommaso e poi saluto tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox. Un salutone a te con un bacio con lo schiocco, ma, e buona giornata a tutti da Cetti.
0: Ciao Cetti, un bacione. 393 999 7794.

Eros Ramazzotti con Magia su Radio Jukebox. Dobbiamo andare a salutare Cetti da Reggio Calabria e salutiamo anche il nipotino. Restate con noi, tra poco si ritorna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante: gli sconti fino al 60% terminano.

0: Era la voce di Ultimo con Fatemi cantare. Dobbiamo salutare Mauro che l'ha richiesta. Ciao Mauro, buongiorno.
1: Buongiorno Platino Patatino, da Nico da Torino, il più bello di Torino.
0: Buongiorno Nico, vedi, noi abbiamo i belli e le belle con noi.
2: Ciao Vladi da Francesca, buongiorno. Buona giornata, un abbraccio a tutti quelli di Radio Jukebox. Buona giornata, ciao Francesca.
0: Ciao Francesca, devo andare a salutare Marco e anche la sua mamma. Tiziano Ferro, bellissima questa canzone, mi provoca veramente emozioni, ricordi, pelle d'oca. Sere nere, Tiziano Ferro, è anche un'arrabbiatura però. Ripenserai.

Quanto è bella questa canzone di Tiziano Ferro, Sera e Nera, è bellissima, però mi ricordo una cosa. Quando mi hanno rubato l'autoradio e c'era questo CD all'interno, bellissimo, fantastico. Devo salutare Elia che ci segue da vicino, Lucca, un bacione, grazie per stare con noi, Gianni Bella, e più ci penso.

Gianni Bella con Più ci penso, Elia da vicino Lucca, un bacione grande a lei. Mi ha detto mi piace questa canzone di Gianni Bella perché mi ricorda la mia gioventù, veramente fantastica. Devo andare a salutare anche Carmelo, buongiorno invece a Vera e a David con la prossima canzone, perché arriva Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto, che c'è, grande successo di Raff. Salutiamo Davide, salutiamo Vera, buongiorno, restate con noi, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori, fuori tutto!
2: Vieni a scoprire

0: TAC, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Vivalito TAC.
0: Ma vai da TAC!
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Box. Un bacione alla nostra Dani. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione. Sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Vladimir, buon inizio settimana.
0: Buongiorno
1: a tutti, da Luca il Corriere.
0: Buongiorno Luca e buon lavoro insieme a noi. Salutiamo Gregorio, vuole ascoltare Marco Masini, Ti innamorerai.

con Ti innamorerai su Radio Jukebox. Dobbiamo andare a salutare Gregorio, è lui che ci ha raggiunto al 393 999 7794 per richiederla. Ciao Gregorio, buona mattinata e ben sintonizzato con noi. Avete scaricato la nostra app ADN Play, ci potete ascoltare e guardare sempre. Gli Evanescence con My Immortal per Matteo.

sono gli Evanescence con My Immortal. Matteo, la fidanzata Maria, ce la faccio. Ciao, e la prima ora è andata. Tra pochissimo si ritorna insieme. Soddisfiamo la vostra voglia di musica. Siete con Vladi su Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 11:03. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Bollettino digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Ok Salute e Benessere.
5: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Parliamo ancora di tumore al seno con Carmen Criscitiello, che è responsabile oncologica dell'Humanitas San Pio X e oncologia mammaria dell'IRCS Humanitas di Rozzano, che ha le porte di Milano. Buongiorno.
6: Bentrovati.
5: Allora, parliamo anche di uomini e tumore al seno. Recentemente un attore famoso americano ha parlato del suo tumore al seno. Di che numeri parliamo quando si parla di tumore al seno nell'uomo? È qualcosa di critico come nelle donne o molto meno?
6: Mi fa piacere parlarne, perché a volte se ne parla troppo poco e moltissimi sono convinti che il tumore della mammella sia esclusivamente delle donne, che non possa presentarsi in un uomo. Non è così, ovviamente parliamo di tutt'altri numeri. 1% per quanto riguarda tutti i tumori della mammella, l'1% si verifica negli uomini, il 99% delle donne. In generale possiamo dire che un uomo ogni 800 può sviluppare un tumore della mammella nel corso della propria vita, che rispetto a una donna su 8, ovviamente tutt'altra stima, tutt'altre proporzioni.
5: Però non poco, perché l'1% di tumore al seno esce fuori una bella cifra ogni anno.
6: Non sono tantissimi, noi li consideriamo comunque una nicchia, consideriamo comunque un po' una rarità, però esistono, ed è importante saperlo, perché molto spesso, siccome gli uomini tendono a non saperlo e siccome non è offerto uno screening agli uomini, arriviamo a delle diagnosi quando i tumori sono un pochino più avanzati, quindi un po' più difficili da gestire. Quindi è importante promuovere consapevolezza anche rispetto alla possibilità di diagnosticare un tumore della mammella nell'uomo, di modo tale che se un uomo palpi un nodulo alla mammella o senta che qualcosa non va, si sottoponga comunque agli esami necessari.
5: Quali sono gli esami per l'uomo?
6: L'uomo esegue di base un'ecografia.
5: Non c'è mammo, perché non c'è.
6: Esegue un'ecografia mammaria.
5: Materiale. Ed è sufficiente in quel caso l'ecografia?
6: Sì, anche perché poi ovviamente il tutto va completato con la biopsia.
5: Quello che volevo chiedere è se ci sono anche terapie diverse per il tumore mammario dell'uomo o se sono le stesse, bene o male, per le donne.
6: Sono concettualmente le stesse, in teoria, nel senso che non ci sono trattamenti specifici per gli uomini che non utilizziamo per le donne, mentre è vero il contrario. Alcuni farmaci che utilizziamo per le donne non li possiamo utilizzare negli uomini, ma più per un vincolo regolatorio che non per una questione biologica in sé.
5: Parlava prima del fatto che la diagnosi arriva più tardi, perché uno non pensa di avere il tumore al seno perché è un uomo. L'attore in questione invece diceva che aveva avuto anche vergogna a parlarne perché si sentiva meno uomo. C'è anche questa dinamica psicologica negli uomini che vengono colpiti dal tumore al seno?
6: Sì, l'ho vista spesso. Gli uomini che hanno una diagnosi tumore della mammella in qualche modo patiscono la diagnosi due volte, non solo per il fatto di avere un tumore, ma anche per avere un tumore che tipicamente viene associato al genere femminile, quindi c'è anche questa componente.
5: Perfetto, grazie.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA, solo

0: Gianluca Grignani, quanto ti manca il fiato. Dobbiamo salutare Raffaele, è lui che l'ha richiesta. Buongiorno Raffaele. 393 999 7794, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Ciao, buongiorno.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Vorrei ascoltare la canzone di Belinda Carlisle,
0: sì?
1: Heaven is a place on earth. Grazie, ciao Vladi, buon
0: grazie.
1: Pranzo, buon inizio settimana, buon proseguimento, grazie, ciao.

0: Melinda Carlisle con Heaven is a Place on Hearts su Radio Jukebox. 393-999-7794 il numero a vostra disposizione con Vladi su Radio Jukebox. Torniamo tra pochissimo, restate con noi, soddisfiamo la vostra voglia di musica.
1: Qualità alta, prezzi imbattibili, solo su ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Lisa Steinfield con Someday I'm Coming Back su Radio Jukebox. Devo salutare il nostro amico Carlo, è lui che l'ha richiesta, 393 999 7794. Tantissimi grazie, veramente un bacione a tutto il popolo di Jukebox. Ditelo a chiunque, mi raccomando, che voi ascoltate Radio Jukebox. Ciao,
1: ciao Vladi. L'ho avuto praticamente il furgone dove lavoro io, che hanno dovuto sostituire la frizione.
0: Ho capito, manutenzione.
1: E sono stato una settimana senza furgone, senza radio. Invece il mio c'ha la radio per sentirsi di sempre.
0: Però perdonami,
1: e così scarica da oggi ritorno ad ascoltare Radio Jukebox.
2: Scarica l'app
1: e poi mi fai ascoltare questa canzone di Finizio
0: Per Averti.
1: È una canzone che a me mi piace da molti anni, ma un senso significato così, è perché mi piace la canzone, mi piace il cantante, questa bellissima canzone. Ciao Vladi, da Francuzzo da Palermo.
0: Francuzzo da Palermo, ciao, si intitola Per Averti, Gigi Finizio su Jukebox.

Gigi Finizio, questa era Per Averti su Radio Jukebox. Salutiamo Franco che ci segue da Palermo. Andiamo a Firenze, invece c'è la Manu. Buongiorno, che vuole ascoltare.

Ellie Goulding con Love Me Like You Do su Radio Jukebox da 58 sfumature. Mamma mia, devo andare a salutare Manu che ci segue da Firenze. Salutiamo anche il cugino. Tra pochissimo si ritorna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Questa è Radio Jukebox. Tra poco Sal Da Vinci per la nostra amica Barbara da Livorno con Poesia.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Bacino con Saldavinci e poesia. Buongiorno a Barbara da Livorno. 393 999 7794, sentiamo voi. Ciao,
1: ciao Radi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Per favore, mi potresti far ascoltare cosa? Della Mannoia e di Bertoli?
0: Sì.
1: Pescatore.
0: Volentieri.
1: Grazie. Buona giornata a tutti, Fabio da Torino.
0: Ciao Fabio, grazie a te, buon lavoro.
2: Buona

Giovanotti con Ragazza Magica su Radio Jukebox. Resto. Ciao Silvana, un bacione enorme alla nostra amica Silvana che l'ha richiesta. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione, ci sono i vostri messaggi, siete una marea, per questo grazie a tutti quanti voi. Torniamo tra pochissimo, questa è Radio Jukebox.

0: Messenger con noi su Radio Jukebox. Dobbiamo salutare Lorena che li ha richiesti. Ciao 393 999 7794, sentiamo le vostre voci. Ciao,
1: buongiorno Sardani, buongiornissimo da Gemma, buon inizio settimana a tutti, un saluto a Marco Alcomen, a te, a tutti quanti. Volevo ascoltare All You Need This Love dei Beatles, oppure anche un'altra canzone sempre dei Beatles.
0: Li ascoltiamo subito, eccola qua, mi ricorda Stranamore.

0: sono i Beatles, un po' un ricordo del camper di Strano Amore con il grande Alberto Castagna. Ciao Gemma, 393 999 7794, sentiamo voi. Ciao,
1: buongiorno carissimo Bladi,
0: buongiorno,
1: buona giornata e un bacione da Katia. Ciao ciao, buon lunedì,
0: un
1: saluto a tutta la family di Radio Jukebox.
0: Grazie Katia, un bacione grande a te. Devo andare a salutare invece Caterina da Pescia che vuole ascoltare Tom Jones.

0: Cesare Cremonini è il nuovo singolo, si intitola Paparazzi, 393 999 7794. Anche la seconda ora, signori, ci sta lasciando. No, sono un po' soffrendo ogni volta che ci passano, insomma, le ore così velocemente, però ricordate, il 15 novembre è il mio compleanno. No, così le ore passano, i giorni passano, le settimane.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
1: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS benzina 1500 standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
1: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: CNR, giornale radio.
8: Ancora bentrovati da Alessandro Cisling. Il premier spagnolo Sanchez scioglie le riserve e annuncia nuove elezioni per il 29 novembre, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza della legislatura. Abbiamo ridotto le disuguaglianze e potenziato l'autonomia energetica con le rinnovabili, affrontando al contempo tiranni, tecno-oligarchi e regimi genocidi, scrive, aggiungendo: è ora tempo di scegliere se retrocedere con l'ultradestra o avanzare con una maggioranza progressista più ampia. I sondaggi degli ultimi mesi danno in vantaggio nel complesso l'opposizione del Partito Popolare più l'estrema destra. Il leader spagnolo spera, dal canto suo, in un accresciuto sostegno dalle piazze, affollatesi in questi giorni per protesta proprio sul fatto politico che ha innescato la crisi di governo, la bocciatura parlamentare di 2 decreti governativi orientati ad affrontare la crisi abitativa. La Corte d'Appello di Milano rigetta anche la seconda istanza di sospensiva dei legali dell'ex Silva in amministrazione straordinaria contro lo spegnimento degli altoforni allo stabilimento di Taranto, confermando quanto già disposto lo scorso 11 settembre. Preoccupazione tra i sindacati. Le imprese dell'indotto avevano prospettato circa 2500 licenziamenti in caso di tale esito giudiziario. La salute vince ancora, applaude invece l'associazione tarantina che aveva promosso l'azione inibitoria. Scade oggi lo sconto sulle accise al gasolio. Da domani, dalle anticipazioni del governo, si dovrebbe tornare al meccanismo delle accise mobili, con la possibilità di scontare fiscalmente in modo indiretto gli eventuali rincari. Rilevanti peraltro i ribassi registrati negli ultimi giorni per effetto dei price cap deliberati dai principali produttori. Calcio, quarta e ultima gara per l'Italia di Mancini nella prima finestra di Nations League. Reduce dal bel pari in casa della Francia, gli azzurri affrontano stasera a Bologna la Turchia, battuta 4-1 a domicilio una settimana fa. È serata decisiva per l'Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18:30 a Pescara gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia, prima nel girone. Serve una vittoria con 2 gol di scarto per il pass diretto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Max Gazzè con Favola di Adamo ed Eva su Radio Jukebox. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci. Chi è con noi? Buongiorno.
1: Buongiorno Vladi, sono buongiorno. Davide.
0: Ciao Davide.
1: Vorrei sentire la canzone The Final Countdown di Europa.
0: Volentieri.
1: Se possibile.
0: Volentieri.
1: Un abbraccio a te e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox.
0: E ciao. Lui ci ascolta dall'Australia.

0: erano gli Europe con The Final Countdown su Radio Jukebox. 393 999 7794, salutiamo l'amico Davide dall'Australia, lui è con noi.
1: Ciao da Gugliasco, ciao a tutti.
0: Buongiorno anche alla nostra amica Mina. Arriva Rieto insieme ad Angelina Mango, che bella vita.

0: radio telematica della tua città.
1: Le Magnolie.
2: Questo mese sono al verde, che faccio? Rinuncio a uscire tutte le sere e resto davanti alla TV?
3: No, fai un salto al ristorante Due Magnolie. Gusti pizza cotta nel forno a legna, piatti di pesce e spendi il giusto. Ampio parcheggio, chiuso il lunedì. Info 011 99 684 73.
1: Le Magnolie.
4: Tutti sabato sera cena con musica dal vivo.
5: Strada Mappano 123, angolo via Fontanili, a Mappano, frazione di Caselle.
6: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
7: Non te lo dico!
6: Anche le lenzuola e... il tuo intimo! Dove l'hai preso?
7: Non te lo dico! Oh!
8: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
9: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
8: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
10: Per la tua pubblicità su questa emittente
11: 800 940 974.
10: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: di Antonello Venditti, fantastica. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione, sentiamo le vostre voci.
1: Ciao, ciao. Sono Mello.
0: Ciao, Mello.
1: Senti, oggi 5 ottobre,
0: sì,
1: fa il compleanno il mio carissimo papà.
0: Sì.
1: Ovunque gli sia, un abbraccio grande e gli voglio un mondo di bene.
0: Papà e papà.
1: Ciao Vladi, grazie.
0: Un abbraccio enorme, anzi, regaliamo lui ovunque sarai di Rama.

0: Irama con Ovunque Sarai. Salutiamo Melo 393 999 7794. Sentiamo le vostre voci. Ciao,
1: sono Loredana, vorrei richiedere Perdutamente di Achille Lauro.
0: Ascoltiamo subito Loredana. Ciao, questa è Radio Jukebox.

0: Bananarama con noi. Salvina, ciao, un bacione enorme alla nostra amica da Caltanissetta.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamo

0: con Maledetta Primavera su Radio Jukebox. Salutiamo Anna e anche da parte di Anna ovviamente un saluto per Maurizio. Sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi, popolo di Jukebox. Ciao.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Sono Irene. Ciao, Irene. Una canzone a memoria Alessandro.
0: Sì.
1: Eros Ramazzotti.
0: Messo.
1: Una persona speciale.
0: Messo.
1: Se l'hai già messo messa. Speciale. Metti Poesia di Salvarini.
0: È andato in onda anche lui.
1: Ciao amore mio, ti amo tanto.
0: Un abbraccio enorme. Subito andiamo invece ad accontentare Rossella che ci segue da Locri, vuole ascoltare Canto d'amore, Angelina Mango. E

0: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Rossella, ciao, vai, sentiamo voi.
1: Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontano, lontano da me.
2: No.
1: Vladino, buongiorno. Casa Tutela già attiva, bella presente.
0: Beh, ci mancherebbe.
1: Buon lunedì a te e a tutti gli amici di Jukebox. Ciao, Belfiel.
0: Credo che stiano anche pranzando.

nuovo singolo di Aiello, si intitola Te l'ho mai detto, su Radio Jukebox. E Aiello ci verrà a trovare giovedì pomeriggio. Aiello sarà nei nostri studi di Torino per raccontare ovviamente del suo nuovo singolo, nuovo album. Insomma, cercheremo di chiacchierare con lui anche della sua estate passata. Ecco, e perché no? 393-999-7794, il numero a vostra disposizione con Vladi su Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Cosmonauti Borghesi, questa era Gomma Americana su Radio Jukebox. 393 999 7794, numero a disposizione, vai, sentiamo le vostre voci, chi è con noi?
1: Buongiorno padre.
0: Buongiorno.
1: Come stai? Stai bene?
0: Bene, grazie.
1: Anche io sento la canzone a mio cognato Onofrio.
0: Cosa?
1: Che compie 71 anni.
0: Auguri Onofrio.
1: Metti tanti auguri di Raffaella Carrà.
0: Va benissimo.
1: Carrega a te tutti quelli che mi conoscono. Saluto da Reggio da Palermo. Ciao da Rocco.
0: Ciao Rocco.
1: E buon pranzo.
0: Grazie. Devo andare a salutare anche Gabriella. Tanti auguri da parte di Gabriella alla nostra amica Clara Vercelli.

0: Raffaella Carrà, questa era tanti auguri. 393 999 7794. Onofrio, giusto? Insomma, auguri, buon compleanno Onofrio. Ecco, e tanti auguri anche alla Clara.
1: Buongiorno Vladi, sono Maddi.
0: Ciao Maddi.
1: Ieri giornata stupenda al mare, si stava benissimo.
0: Era
1: fatto
0: bellissimo.
1: Anche il bagnetto.
0: Pure, bravo.
1: Buon inizio settimana a tutti, un bacione.
0: Io vorrei farlo il giorno del mio compleanno, non so. Mi piacerebbe tanto. Amica Annalisa insieme a Madame.

0: Annalisa insieme a Madame, questa era Amica, io devo salutare la zia. Un bacione alla zia che lì mi sta guardando in televisione. Vai.
1: Buongiorno Blady.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te, a tutti voi della Radio Jukebox, a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
0: Tonino da Drosi,
1: Diana di Gioia Tauro.
0: Ormai lo so.
1: Grazie, anche un buon inizio di settimana. E se mi fa ascoltare una canzone dei college, a tua, di tuo gradimento, dai, faccio scegliere a te e la dedico a tutti voi, a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
0: Così la
1: ciao, ciao, Tonino da Drosi, Diana di Gioia Tauro. Ciao.
0: Allora, non sono proprio, insomma, target Jukebox. Tu mi rubi l'anima, i collage su Jukebox, da cantare tutti insieme.

Vabbè, vabbè, tu mi rubi l'anima, la canti, la canticchi, ti metti lì se sei in auto. Però è vecchiotta, un po' tanto, un po' da te che te che te. Devo salutare Torino D'Androsi. 393-999-7794, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 13 e 3 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci?
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.

È il nuovo singolo di Max Pezzali, si intitola Le Ali, su Radio Jukebox, da venerdì, insomma, seconda stagione. Io sono veramente curiosissimo di vederla, la seconda stagione di Nord Sud Ovest Est, giusto? La serie sugli 883 393 999 7794. Visto l'orario, dove siete, cosa fate e con chi siete?

è il nuovo di Rosé su Radio Jukebox. Buongiorno alla nostra amica Sofia, anzi buon pomeriggio Sofia, ciao, che vuole ascoltare la hit di Merck e Cremont insieme a Serena Brancale e The Corrs con Partenope. Ciao Sofia.

Down era Merk Cremont insieme a Serena Brancale, The Colors, bellissima. Questa era per Tenope. 393-999-7794. Buon lavoro a Carla. Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari.

0: spendere meno non è mai stato così semplice. Clicca ulaula.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante.

0: J-Ax, vita, morte, miracoli su Radio Jukebox. 393-999-7794, chi è con noi? Ciao!
1: Beh, come sta?
0: Bene!
1: Ciao, domenica passeste buona!
0: Sì, sì, bene, bene, bene. Insomma,
1: saluto
0: bellissimo.
1: Al mio carissimo pubblico, vi mando un
0: anche
1: bacio,
0: un po' mio! Anche un po' mio!
1: Vanno domma, però questo è di mio marito!
0: Giusto!
1: Ma.
0: Si sono appiccicati tutti questi
1: ciao
0: baci.
1: Saluto a tutta la vostra famiglia. Baldi, se mi puoi mettere la canzone che da Agostera, Maspetana, Maspetana.
0: Sì.
1: Oppure una di non c'entra.
0: Amalfitana.
1: Saluto a tutti. E ti salutano tutti i miei parenti. Tutti ti salutano tutti. Ogni volta mi dicono quando io non chiamo, mi dicono, ma che sei andato a non chiamare? Per ora ho avuto aiuto. Da. Comunque ti mandano tutti i saluti, ti mandano un bacio a Paolo perché è a scuola, ti mando mia sorella Tot, Blade.
0: Dai, ce l'ascoltiamo subito. Arriva. Ciao.

0: Cassino 393 999 7794, il numero a disposizione. Siete con Vladi su Radio Jukebox, ci sono le vostre canzoni preferite, ci sono i vostri messaggi, vai, sentiamo le vostre voci, vai.
1: Di Jukebox, buon pranzo qui da Maria da Giaveno, ne approfitto anche per salutare la mia amica Silvia che a quest'ora dovrebbe riuscire ad ascoltarti. Un bacione Maria da Giaveno, salutiamo benissimo anche tutti gli altri che sennò poi fanno i gelosoni, no, vabbè, comunque Dita Castagno, lei della buffa e il mio amore Davide. Allora, ciao.
0: Lei ci augura il buongiorno e poi a metà mattinata il pensierino c'è sempre. Jolier, Achille Lauro, devo salutare la nostra amica Francesca che ci segue da Roma, questa è per noi.

0: Giulia R insieme ad Achille Lauro, che sarà per noi su Jukebox. Un bacione alla nostra amica Francesca che ci segue da Roma. 393-999-7794. Tra poco torneremo con Giacomo Voli, Ave Maria, richiesta da Fede.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design. CNR, giornale radio.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La Spagna al voto. Il primo ministro Pedro Sánchez ha indetto elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione arriva dopo la bocciatura parlamentare dei decreti governativi sulla casa. Sentiamo Alessio Galea.
6: L'annuncio questa mattina in diretta dal palazzo della Moncloa. Il premier spagnolo Sánchez ha sciolto le riserve e indetto elezioni anticipate per il 29 novembre 2026, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza legislativa. La decisione arriva dopo la schiacciante sconfitta subita la scorsa settimana in congresso, quando gli indipendentisti catalani di Junts, ritirando il sostegno al governo di minoranza di Sánchez, si sono uniti al Partito Popolare e a Vox, votando contro le sue proposte abitative. L'affossamento dei decreti legge sulla casa è avvenuto sullo sfondo di fortissime tensioni sociali dopo il clamoroso sfratto di Mari Carmen, la donna di 87 anni costretta a lasciare in brela la casa in cui era in affitto da 70 anni, un caso divenuto simbolo delle proteste di piazza e che ora Sánchez tenta di capitalizzare. Nel suo discorso ha promesso di rafforzare il sostegno pubblico e ha avvertito: è tempo di scegliere se retrocedere con l'ultradestra o avanzare con una maggioranza progressista più ampia. I sondaggi degli ultimi mesi danno in vantaggio nel complesso l'opposizione del Partito Popolare più l'estrema destra. Finalmente possiamo chiudere questo capitolo e aprirne uno migliore. La Spagna ritroverà la sua voce, ha dichiarato il leader dei popolari Alberto Núñez Feijóo.
5: Mentre il fuoco incrociato russo-ucraino continua, salgono ancora le tensioni tra Europa e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto. Monitoriamo la situazione, avverte il portavoce del Cremlino Peskov. Al Bundestag il capo dei servizi tedeschi Jäger parla di rischi di guerra violenta con Mosca, citando il presunto attentato russo allo scalo di Lipsia. Ieri a Kiev il cancelliere Merz ha annunciato nuove forniture militari per l'Ucraina, incluse armi a lungo raggio. Tre scienziati pionieri nello studio del comportamento delle cellule cerebrali, il premio Nobel per la medicina che apre la settimana del primo più ambito al mondo e celebra in questa edizione i 125 anni della sua istituzione. Daniele Ubaldi.
7: Sono Carla Deiseroth, Peter Hegman e Georg Nagel, i tre scienziati che hanno vinto il premio Nobel per la medicina 2026. Insieme sono i padri dell'optogenetica, un sostanzioso passo in avanti nella possibilità di comprensione e interazione con la complessità del cervello umano. I tre hanno costruito un percorso fatto di scoperte sui canali ionici attivati dalla luce, in una sorta di staffetta ideale che potrebbe aver cambiato le prospettive della neuroscienza. I due scienziati tedeschi, Peter Hegemann, docente di biofisica sperimentale all'Università Humboldt di Berlino, e Georg Nagel, collega del Dipartimento di Neurofisiologia dell'Università di Würzburg, sono partiti dalla scoperta in un'alga unicellulare della canal-orodopsina, una proteina che una volta inserita rende una cellula sensibile alla luce. Negli Stati Uniti, Carl Deiseroth, professore di bioingegneria e psichiatria alla Stanford University, introduce quindi il gene della canal-orodopsina nelle cellule nervose dei ratti. Queste, una volta illuminate con una luce blu, attivano un segnale nervoso. È la scoperta di un interruttore che nel cervello di esseri vivi riesce a controllare i segnali nervosi con la luce.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Giacomo Voli con Ave Maria, ciao Fede, un bacione. 393 999 7794, numero a disposizione, ci siete voi, questa è Radio Jukebox. Dove siete, cosa fate, con chi siete, anzi ne devo approfittare, devo andare a salutare Jerry ma anche Silvana che ci ascolta sempre dal negozio dove lavora, giusto? Ricordo bene? Ciao Jerry e ciao Silvana.
1: Buongiorno Vladi.
0: Ciao.
1: Sono Maria Rosa.
0: Maria Rosa, ciao.
1: Inizio di settimana.
0: Grazie.
1: Vorrei iniziare questa giornata, anzi questo pomeriggio ormai, perché ormai siamo a metà.
0: È vero.
1: Mattina. E con la canzone dei BTS, Swim.
0: Va bene.
1: Grazie e buon pomeriggio.

Erano i BTS con noi su Jukebox. Ciao, siamo le Vips. Volevamo chiederti, ecco, Angela di Checco Zalone, grazie. L'ascoltiamo subito. Sorridiamo con Angela.

chiacchiere. No, Angela, gli pagherò. Pagherò i migliori dottori per curare le malattie che ti colpiranno. Perché le malattie arrivano. Ragazzi, non dobbiamo nasconderselo. Ma saremo in due a curarle, le tue malattie.

0: Checco Zalone, questa era Angela su Radio Jukebox e noi andiamo a salutare le VIPs. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Sentiamo, ciao.
1: Ari, buongiorno.
0: Eccolo.
1: Mani, eccomi.
0: Buongiorno.
1: Senti, oggi mi puoi far ascoltare Bella d'estate di Mango?
0: Volentieri.
1: Forse poi è andato già in onda, metti qualcos'altro dedicata a Elisabettina mia, naturalmente. Un gran bacione e un saluto alla mia mamma, un saluto a te e tutta Radio Vladi Show. E oggi ho bisogno anche di un saluto alla mia suocerina che è venuta a trovarmi dalle Canarie.
0: Wow.
1: Ed è in ascolto.
0: Bellissimo.
1: Un bacio anche a lei. Ciao, grazie da Maurizio.
0: Ciao Maurizio. 3939 997794, questa è Radio Jukebox.

0: fa insieme a Gigi D'Alessio. Questa era Genova e Napoli su Radio Jukebox. Sentiamo voi, ciao.
1: Ma buon lunedì, buon pomeriggio carissimo Vladi. Sono sempre Massimo da Torino. Tutto
0: ciao,
1: ok?
0: Bene, tutto bene. A posto.
1: Sono contento per te. Oggi per favore mi puoi far ascoltare la canzone di Barbara Streisand con Woman in Love.
0: Volentieri.
1: La canzone è bellissima che ogni tanto ti richiedo.
0: Hai ragione.
1: Primis come sempre e tutti i giorni la dedico a te e tutte le altre ascoltatrici che ci ascoltano alla radio. Dai che ci sentiamo domani. Buon inizio settimana a tutti quanti. Ciao ciao.
0: 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Era Woman in Love su Radio Jukebox con Barbara Streisand, bellissima, fantastica, vai, sentiamo.
1: Ciao,
0: voi
1: Marine.
0: Ciao.
1: Oggi sono Rosa da Luz.
0: Ciao,
1: vorrei
0: Rosa.
1: Sentire la canzone di Annalisa.
0: L'abbiamo già messa.
1: Sinceramente. Un abbraccio fortissimo, buona giornata, ciao.
0: Un bacione enorme, grazie. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 14 in punto. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.

0: Vasco Rossi, questa era Come Vorrei su Radio Jukebox. 393 999 7794, sentiamo voi.
1: Ciao Vladi, sono col mio furgone zona San Donato. Cosa sto facendo? Sto consegnando. Ciao,
0: bravo, questa
1: ciao
0: è la mia
1: Vladi
0: domanda.
1: De Marco Aquaman, buon inizio settimana a te, tutti gli ascoltori di Radio Jukebox. Per favore metti un pezzo dei 900, sì, con The Only One.
0: Volentieri.
1: Un saluto a Gemma da Maglia, Giulina Palatina da Giacomino, Antonella del Paese Sapori e Francesco. Un abbraccio, un bacione da Marco Aquaman. Ciao.
0: Ciao Marco. 393 999 7794.

Erano i 900, questa è The Only One su Radio Jukebox. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione. Dobbiamo salutare il nostro amico Marco. C'è Alessia che vuole ascoltare Bugie di Shiva. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che hai preso?

0: 393 999 7794.
1: Ciao Vladino Patacciccino, Nico da Torino.
0: Ciao Nico.
1: Sono sul furgoncino.
0: Sì. E cosa
1: in
0: fai?
1: In giro per il canterino.
0: Ah, ok, ok, ok. Sta lavorando.
1: Ciao belli, un abbraccio.
0: È giusto, sta lavorando. Ciao Nico. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia Bresch, questa era Serenamente su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Vai, ciao, senti... Radio Jukebox, ciao. Noi siamo appena usciti da scuola, vi saluto.
0: Grandi.
1: Antonio e Ben Noemi, ciao.
0: Ciao ragazzi,
1: ciao Radio Jukebox, fateci sentire una bellissima canzone.
0: Beh, sono tutte belle, insomma le richiedete voi. Restate con noi, torniamo tra pochissimo, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: Saif con Tu mi piaci tanto su Radio Jukebox. 393 999 7794. Salutiamo Domenico che la richiesta, vai, sentiamo.
1: Ciao,
0: voi. Ciao. Grazie,
1: Vladi. Grazie. Sono Andrina.
0: Ciao Andrina.
1: Mi faresti sentire Fabrizio Moro con Il senso di ogni cosa?
0: Volentieri.
1: Oppure la Pausini con
0: È andata
1: Io
0: in onda.
1: Sì.
0: Lei è andata in onda.
1: Un abbraccio forte e un bacione.
0: Grazie, ciao Andrina.

0: Fabrizio Moro con il senso di ogni cosa su Radio Jukebox.
1: Mamladino, buon pomeriggio qui dagli amici del Fagiolino di Montalenghe Sud, da Michele, Barbara, Marco.
0: Ciao
1: Barbara,
0: ragazzi.
1: Weekend tranquillo, vero? Molto soft.
2: Sì, soft.
1: Molto soft. Allora, oggi ti richiedo, visto che inizio settimana, qualcosa che ci dia un po' di carica, un pezzo di Ice MC.
0: Sì.
1: Con
0: cosa?
1: Think About Way, così la balliamo, ci scateniamo di brutto. Vogliamo dedicare a te, a tutti gli amici di Jukebox. Oggi citiamo il nostro Baravetto, il nostro meteorologo perfetto, Pieri Lavandaio con le vini di Mappano, i Bronzi, quei due ragazzi belli di Bordolo,
0: adesso. E
1: le fanciulle dei Cablaggi. E Vladino, ti auguriamo buon travai e un abbraccio grande grande dai Tutela.

I Sensi con noi su Radio Jukebox. Avete alzato il volume dell'autoradio? Ditemi di sì. Tra poco torniamo insieme su Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica e andremo a soddisfare la voglia di musica della nostra amica Carmela con Ti Oreva di Marco Ferradini.

0: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: Marco Ferradini con Teorema, Carmela D'Acri, La Richiesta. 393-999-7794, questa è Radio Jukebox. Scaricate la nostra app di Nplay, ci guardate e ascoltate sempre.
1: Bye. Ciao, come va?
0: Bene,
1: sono
0: grazie.
1: Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Tutto bene? Bene. Questa mattina mi piacerebbe sentire la canzone Il Carrozzone di Renato Zero.
0: Volentieri.
1: Un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Un abbraccio, ciao Francesca.

Renato Zero, questo era il carrozzone su Radio Jukebox. Ciao Francesca. 393 999 7794. Vladi, se potessi farmi ascoltare Mi piaci di Alex Britti, faresti contento mio marito Carmelo. Grazie Carmelo, ciao Angela, ciao Renato, sì, Renato Zero è appena andato. Alex Britti con Mi piaci su Jukebox.

0: Dobbiamo andare a salutare sia Angela che Carmelo. Ciao Carmelo, grazie per stare con noi. Alex Britti con Mi Piaci. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox.
1: Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari. Giovedì pazzo! Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
2: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da Fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
1: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
3: Divani Totac.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Anna Tatangelo, questa era Bastardo. Richiesta da Francesco, che erano in una giornata. No, ciao Francesco, sentiamo voi.
1: Ciao, sono io, la principessa.
0: Mia principessa.
1: Allora, ciao, sono andata questo fine settimana. Io
0: bene,
1: tutto tranquillo. Che avresti voluto di soddisfare il traino di musica?
0: Certo,
1: non saresti di Assisi?
0: Va bene.
1: Oppure di Kim Park? Un bacione della tua principessa.
0: Mamma mia, la mia principessa.

0: Gli ACDC con noi su Radio Jukebox. Ragazzi, stavo leggendo un messaggio che mi ha un po'... ve lo leggerò tra poco, perché è un messaggio... il rispetto per le persone è fondamentale. E anche tra parenti, tra qualche istante vi leggerò un messaggio che è arrivato forte.
1: Ciao Bradino, sono Antonella. Gentilmente potresti mettere filo rosso che la dedico ai miei figli, Sara e Desiree. Saluto tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox, Acquame, Cristina, Roberto Mare, Giusy e Teresa da Palermo. Questo bacio affettuoso è sempre per te. Mua.
2: Dimmi perché.

Falcone, il filo rosso su Radio Jukebox. Allora, è arrivato un messaggio veramente. Guardate, mi spiace veramente tanto perché c'è un nostro ascoltatore che ha perso sia la mamma che la sorella. E allora è stato raccontato lui è giovanissimo, è stato raccontato lui di un comportamento brutto da parte di uno zio, proprio nel momento in cui mamma e sorella si trovavano in ospedale. Lo zio un po' menefrechista, adesso non voglio leggere tutto quanto il messaggio, insomma lui mi scrive leggilo pure, però è molto privato. Posso però lanciare un messaggio a tutti quanti coloro che sono dall'altra parte, che a volte non si rendono conto che con la loro indifferenza, con insomma i familiari in modo particolare, in un momento difficile ci possono essere i ragazzi, i bambini che in quel momento apprendono, si rendono conto che c'è qualcosa che non va, e la famiglia è veramente la persona, sono le persone più importanti, insomma, che dovrebbero starci veramente molto vicino, e a volte non è così. Mannaggia, un abbraccio enorme a questo nostro amico Casini.

0: Marrakesh insieme a Gue, questa era Casini. Devo salutare tutto il reparto etichettatura della ditta Castagno. Ciao ragazzi, ben sintonizzati. Potete inviare il vostro messaggio di salutino adesso? Certo, siamo giunti al termine. 393-999-7794. Ciao, a
1: ciao,
0: domani.
1: Vladi, oggi non sono riuscita a fare la mia richiesta, ma ti ho ascoltato tutta la mattina in ambulatorio.
0: Con chi è?
1: Ti saluto, ci sentiamo domani. Un baciotto a Franci, un baciottone a te, un baciottone a Paolo che è in piena riabilitazione. Dai, che ce la facciamo. Ciao,
0: ciao
1: Marina da Rivalta, domani.
0: Insomma, Paolo, ti devi rimettere in sesto, devi correre. Vai, sentiamo voi. Ciao.
2: Ciao Vladi, buon pomeriggio.
0: Grazie.
2: A domani.
0: Grazie.
2: Un bacione grosso. Ciao.
0: Ciao, Andrei. Ciao.
3: Grazie,
0: Andrei.
3: Vladino. I miei colleghi ringraziano che è passata la canzone.
0: Una.
3: Ciao,
0: vedo
3: Veneto Castagno all'ascolto.
0: Ciao ragazzi, siamo giunti al termine, grazie per essere stati in nostra compagnia, baci e abbracci a tutti quanti voi, domani alle 10 su Jukebox.
4: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 4 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Si accendono le luci.
1: Una canzone intona una musica.
0: E buon Natale.
1: Ci sono attimi che vorresti non passassero mai, come le feste firmate Le Due Magnolie.
2: Ristorante Le Due Magnolie si veste di tradizione e ti invita alla vigilia di Natale
1: a Santo Stefano e al cenone dell'ultimo dell'anno.
2: Per l'occasione saranno serviti menù tipici delle feste. Prenota ora 011 99 68 473.
1: Ristorante Le Due Magnolie.
3: Strada Mappano 123 a Mappano.
4: ulaula.it, i prezzi che tutti cercano.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2 7 1 4.

0: tuo brano lo puoi richiedere con il codice 8542.
1: Fammi sapere.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 7 6 3 4.

0: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
1: Calmati tesoro, guarda che a San Fran non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: O come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
1: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
0: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: CNR, giornale radio.
6: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Far West intorno all'ora di pranzo sulla A14 tra Foggia e Cerignola, dove una banda di uomini armati ha assaltato un portavalori, esplosi diversi colpi d'arma da fuoco. Per coprire la fuga i malviventi hanno gettato chiodi sulla strada e dato alle fiamme alcuni mezzi. L'autostrada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. Non si sa se l'assalto sia stato poi portato a termine. Nuovo inciampo nella crisi dell'ex Ilva. La Corte d'Appello Civile di Milano ha ribadito lo stop per l'area a caldo dello stabilimento di Taranto, respingendo il secondo ricorso d'urgenza di Acciaierie d'Italia. Nella sentenza i magistrati hanno ribadito la preminenza della tutela della salute rispetto agli interessi di natura finanziaria, confermando lo spegnimento degli impianti entro fine mese in vista dell'udienza in Cassazione del 20 ottobre. Cresce però la tensione sul versante occupazionale, dove l'indotto prevede circa 2.500 possibili esuberi. Altra crisi aziendale, passi in avanti nella trattativa Electrolux al Mimit. Il gruppo svedese ha ritirato il piano di 1.450 licenziamenti unilaterali, orientandosi verso un piano triennale di uscite volontarie e incentivate per 1.250 dipendenti, affiancato dall'uso degli ammortizzatori sociali. Il ministro Urso ha garantito il sostegno statale. Resta critica la situazione in Ucraina. A Kharkiv un doppio blitz missilistico ha colpito impianti strategici e aree abitate, causando 3 morti e 25 feriti e lasciando oltre 22.000 utenze al buio. Intanto l'Estonia ha spostato truppe al confine con la Russia, movimento monitorato dal Cremlino, mentre dal Bundestag la difesa tedesca lancia allarme su rischi di escalation, citando presunti sabotaggi a Lipsia. Il premio Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato all'americano Carl Deisseroth e ai tedeschi Peter Hegemann e George Nagel. L'assemblea del Karolinska Institute di Stoccolma ha premiato la scoperta della proteina canale attivata dalla luce, ricerca fondamentale che ha aperto la strada all'optogenetica. Stasera alle 20.45 la nazionale italiana guidata da Roberto Mancini torna in campo a Bologna contro la Turchia per il ciclo di Nations League dopo il successo a Bursa e il pareggio a Parigi. La formazione azzurra vedrà il rientro di Barella e Romano a centrocampo con la coppia d'attacco composta da Vergara e Scamacca. È tutto, a più tardi.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Inizio di settimana generalmente stabile grazie alla costante presenza dell'anticiclone, ma iniziano le prime avvisaglie di un cambiamento imminente. Nel corso del pomeriggio l'instabilità aumenterà su Liguria, Toscana e Sardegna, altrove cielo poco parzialmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte rovesci possibili sulle stesse zone in estensione al Lazio. Temperature ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.

Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
2: Totac, divani.
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
5: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 0 2

0: Hai detto me.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio, ex Silve dell'Electrolux. Ascoltiamo le ultime novità.
6: Partiamo da Electrolux. L'azienda oggi al tavolo con i sindacati ha di fatto tramutato i 1450 licenziamenti che erano previsti dal piano in 1250 uscite volontarie, quindi uscite volontarie da trattare ovviamente con i sindacati. Ovviamente rispetto ai licenziamenti questa è una buona notizia, ma la cattiva notizia è che comunque in qualche modo la multinazionale svedese ha deciso di rimodulare, quindi diminuire la produzione di elettrodomestici in Italia. Infatti l'azienda sta trasferendo sempre più produzioni invece in Polonia. Per quanto riguarda invece l'ex Silva di Taranto, bene, oggi la Corte d'Appello di Milano ha rigettato un nuovo ricorso fatto dall'azienda contro la chiusura dell'area a caldo degli altiforni, perché ha ribadito ancora una volta che il diritto alla salute viene prima, insomma, del diritto a portare avanti un'attività produttivo oppure della tutela dell'occupazione. Quindi adesso l'ultima opportunità da un punto di vista legale che ha l'azienda di mantenere in funzione l'acciaieria e soprattutto la parte dell'area a caldo è quello che ci sarà il 20 ottobre con la Cassazione, che dovrebbe mettere, dare la parola definitiva, insomma, su come può andare avanti la produzione nell'area di Taranto.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: girl one time.
1: Well, a little classic ass.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Scegli ulaula.it. Perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8407.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 2 9.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
0: CNR, giornale radio.
3: Sull'A14 tra Foggia e Cerignola una banda di uomini armati ha assaltato un portavalori. Esplosi diversi colpi d'arma da fuoco per coprire la fuga, i malviventi hanno gettato chiodi sulla strada e dato alle fiamme alcuni mezzi. Nuovi colloqui in questura sulla morte di Antonella Di Jelzi e Sara Di Vita, madre e figlia avvelenate con la ricina a dicembre 2025 a Pietracatella. La speranza degli investigatori è circoscrivere il quadro delle indagini. Senza tregua il conflitto in Ucraina, un doppio attacco missilistico russo sulle infrastrutture di Kharkiv ha provocato 3 morti, 25 feriti e privato dell'elettricità oltre 22.000 persone. Sale ancora la pressione fiscale in Italia, giunta nel secondo trimestre 2026 al 43,5%, in aumento dello 0,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, lo segnala l'Istat. Aspettando la nazionale maggiore, serata decisiva per l'Under 21 nelle qualificazioni europee, alle 18.30 a Pescara gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia prima nel girone, serve una vittoria con 2 gol di scarto. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
0: Bollettino d'Equiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Va

0: Timo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
1: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
0: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati da Gianni De Gaetani. I giovani azzurri di Belle Speranze hanno restituito linfa alla nazionale offesa dalle ripetute onte mondiali. Il ritorno di Roberto Mancini ha riportato entusiasmo, spirito di appartenenza, più di tutto gioco e risultati dopo il debutto shock con il Belgio. Ipnotizzata in quel di Parigi la Francia di Zidane, l'Italia torna ad incrociare in questo scorcio iniziale di Nations League la Turchia, annientata lunedì scorso a Bursa, che ha messo Vincenzo Montella sulla graticola. Ore 20:40. Stadio dall'Ara Stracolmo per la rivincita con i turchi. Linea Bologna.
6: L'anomalo mini tour de force targato Nations League questa sera volge al termine. L'Italia, attualmente terza nel suo girone dietro Francia e Belgio, affronta a Bologna la Turchia del traballante Vincenzo Montella, ancora a quota zero. A Bursa finì 4-1 per noi, ma Roberto Mancini non accetta cali di concentrazione.
7: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
6: Molti cambiamenti questa sera rispetto al pari pieno di cose di Parigi. Assente Ken, tornato a casa per un problema alla tibia. In attacco Scamacca, titolare con Pio Esposito in panchina. A centrocampo torna Nicolo Barella dopo l'esclusione dal gruppo presente in Turchia e la panchina in Francia. Ma per l'interista, campione d'Europa con il Mancio nel 2021, nessuna polemica.
8: Io non vedo qua scritto nazionale italiana Nicolo Barella, vedo nazionale italiana, quindi logicamente è un dispiacere non giocare, però io sono disposto per la nazionale che 10, 15, 20, 30 minuti quelli che sono, anche uno.
6: Dall'Ara vicino al sold out, fischio d'inizio alle 20:45, arbitra il polacco Marciniak. Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
5: Aspettando la nazionale maggiore, serata clou per l'Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18:30 a Pescara, gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia. Prima nel girone serve una vittoria con 2 gol di scarto per il pass diretto ed evitare i playoff. Basket, un doppio posticipo conclude stasera la seconda di Serie A, alle 20 Cantù Udine, alle 20:45 Verona-Milano. Tennis, dopo aver battuto Zverev, che salva anche il numero 1 di Sinner, il 39enne Djokovic vola in finale a Pechino, dove troverà l'australiano De Minaur, e lo fa sbarazzandosi del russo Medvedev, che sotto 7-5-5-3 è stato squalificato per aver colpito con la pallina involontariamente uno spettatore in prima fila. A Tokyo, finale Alcaraz-Lechka. Ed è tutto, buona serata.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Si

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Puoi richiedere con il codice 2954.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Nelle prossime ore tempo generalmente stabile, salvo qualche rovescio sul medio-alto Tirreno. Nella mattinata di domani un fronte perturbato porterà precipitazioni tra Liguria, Toscana, coste laziali e Sardegna. Altrove il tempo sarà ancora stabile con nubi sparse e schiarite. In giornata dei rovesci continueranno a coinvolgere le medesime regioni, estendendosi anche al resto del centro Italia, più asciutto all'estremo nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: grande novità per chi ama gli affari.
1: Giovedì pazzo!
0: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
2: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
0: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
3: Divani
1: Tutac.
4: Per la tua pubblicità su

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili, regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario, 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus, solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast, le finestre di design.
0: CNR, giornale radio.
4: Buonasera da Laura Supino. La guerra in Ucraina ha sempre tensione alle stelle tra NATO e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale nel timore di attacchi dalla Russia. Il Cremlino fa sapere: monitoriamo con attenzione. E continuano ad intensificarsi gli attacchi russi sull'Ucraina. In via d'accertamento la natura di un incendio che ha fatto affondare una nave turca nel Mar Nero. 2 persone sono morte, 11 quelle tratte in salvo. Intensi attacchi oggi su Kharkiv, il bilancio è di 5 morti e una quarantina di feriti. La Spagna andrà al voto anticipato il prossimo 29 novembre, l'annuncio stamane dal premier socialista Pedro Sanchez, dopo l'affossamento dei 2 decreti varati dal suo governo per far fronte alla crisi abitativa. Sanchez fa appello ai movimenti per il diritto all'abitare che da giorni si stanno mobilitando in tutta la Spagna. Serve un mandato ampio alle forze progressiste, ha detto, per portare avanti le riforme che servono ai ceti popolari.
0: L'economia.
4: Confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia in vista dell'udienza di Cassazione fissata il 20 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico, la motivazione dei giudici milanesi, preoccupazione per l'impatto occupazionale. Passo in avanti invece nella crisi. Electrolux, la multinazionale svedese, ritira il piano da 1450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1250 lavoratori in 3 anni. Il passaggio sarà gestito anche con il ricorso alla cassa integrazione. È quanto emerso dall'incontro odierno al Mimit con l'azienda, le parti sociali. Nuovo tavolo il 29 ottobre. Sale ancora la pressione fiscale in Italia, giunta nel secondo trimestre 2026 al 43,5%, in aumento dello 0,5 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo segnala l'Istat. Nello stesso periodo il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, meno della spesa per i consumi, cresciuta dell'1,7. Cala anche il potere d'acquisto, meno 0,9%. Borse europee in cauto progresso in chiusura, la migliore è quella spagnola, più 1,2%, proprio nel giorno in cui il primo ministro Sanchez ha chiamato il paese alle urne anticipate. Per Piazza Affari il guadagno è di 0,5 punto percentuale. È tutto, grazie dell'ascolto.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io,
5: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 7616.
1: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

0: chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8140.

0: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
1: A Mappano, ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo con menù a partire da 10 euro. Sale ricevimenti, terrazze dehors fino a 500 coperti. L'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili. Le Magnolie. Ristorante leduemagnolie.com. Chiuso il lunedì e il martedì e mercoledì a cena.
2: Su ulaula.it scopri quanto puoi risparmiare.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: CNR, giornale radio.
8: Nations League, si chiude il miniciclo azzurro. A Bologna ore 20:45 la rivincita con la Turchia. Travolta 4-1 Bursa, torna Barella in attacco Scamacca. Il CT, Roberto Mancini.
9: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
8: In campo anche Francia-Belgio. Qualificazione europea Under 21 a Pescara, ore 18:30, gli azzurrini affrontano la Polonia, leader del girone, una vittoria con due gol di scarto per il pass diretto. Basket, doppio posticipo della seconda di Serie A alle 20 Cantù Udine, alle 20:45 Verona-Milano. Tennis, dopo aver battuto Zverev, che salva anche il numero 1 di Sinner, il 39enne Djokovic vola in finale a Pechino, dove troverà l'australiano De Minaur, e lo fa sbarazzandosi del russo Medvedev, che sotto 7-5-5-3 è stato squalificato per aver colpito con la pallina involontariamente uno spettatore in prima fila. A Tokyo, finale Alcaraz-Lechka. È tutto da Gianni De Gaetano.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
5: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 6 4 6.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Fuori tutto!
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
2: Totac,
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
0: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Ripieni due brani preferiti. Radio Jukebox.
5: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Radio Jukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Hit the beat and take it to the first now.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e 59 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.

di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
1: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
2: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
5: Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari.
6: Giovedì pazzo!
5: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
2: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
5: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
7: Divani Totac.
8: Si accendono le luci.
9: Una canzone intona una musica.
8: E buon Natale.
9: Ci sono attimi che vorresti non passassero mai, come le feste firmate Le Due Magnolie.
8: Ristorante Le Due Magnolie si veste di tradizione e ti invita alla vigilia di Natale
9: a Santo Stefano e al cenone dell'ultimo dell'anno.
8: Per l'occasione saranno serviti menù tipici delle feste. Prenota ora 011 99 68 473.
9: Ristorante Le Due Magnolie.
10: Strada Mappano 123 a Mappano.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

0: anni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!

0: le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 7, 3, 4.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: grande novità per chi ama gli affari.
1: Giovedì pazzo!
0: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
2: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da Fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
0: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
3: Divani Totac.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
5: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4087.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Mua.

0: bella tovaglia! Dove l'hai presa?
1: Non te lo dico!
0: Anche le lenzuola e il tuo intimo! Dove l'hai preso?
1: Non te lo dico! Oh!
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a Sanfre. Cogli l'attimo.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Fuori tutto!
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
2: Totac,
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
0: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
3: Si accendono le luci.
4: Una canzone intona una musica.
3: E buon Natale.
4: Ci sono attimi che vorresti non passassero mai, come le feste firmate Le Due Magnolie.
3: Ristorante Le Due Magnolie si veste di tradizione e ti invita alla vigilia di Natale
4: a Santo Stefano e al cenone dell'ultimo dell'anno.
3: Per l'occasione saranno serviti menù tipici delle feste. Prenota ora 011 99 68 473.
4: Ristorante Le Due Magnolie.
5: Strada Mappano 123 a Mappano.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente
7: 800 940 974.
6: Una scelta importante per risultati di prestigio.
8: Come nelle più importanti città d'Italia, anche nella tua città.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il codice 8 4 3

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte e tre minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 8 2 1 3

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Ripieni due brani preferiti. Radio Jukebox.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:04. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Radio Jukebox. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: sopra il mio tetto e grido in faccia a sto mondo. Tu non sai che c'ho dentro.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 4 4 1.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:30.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2, in punto.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.